0: signorita caliente, questa notte è differente.
1: Radio Sintonía.
2: En el 107.8 de la FM.